Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Come già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

0: motivo c'è.
1: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao a tutti da Raschiamen. Tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso. Buon ascolto. Ciao.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Ehi. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Prevedere se lasci il lavoro?
6: E se il

0: oggi esistono sistemi di intelligenza artificiale che potrebbero accorgersene prima.
1: Aspetta, stai dicendo che forse la AI legge nel pensiero?
0: No, tranquillo, i tuoi pensieri sono al sicuro.
1: Oh, meno male, almeno quelli.
0: Però alcune aziende usano software che analizzano dati e comportamenti lavorativi per capire se una persona potrebbe essere vicina alle dimissioni.
1: E questo devo ammettere che è inquietante un po'.
0: Un pochino, sì.
1: E come fanno?
0: Non leggono le chat private e non ascoltano le conversazioni.
1: Ci mancherebbe, c'è anche una GDPR nel mezzo.
0: Analizzano invece indicatori come assenze, partecipazione ai progetti, cambiamenti nelle abitudini lavorative e il livello di coinvolgimento.
1: Quindi si può dire che cerchino degli schemi.
0: Esatto, se migliaia di persone prima di dimettersi hanno mostrato determinati comportamenti,
1: la AI prova a riconoscere gli stessi segnali.
0: Proprio così.
1: Una specie di meteo delle dimissioni.
0: Più o meno.
1: Possibilità di dimissioni nel pomeriggio? 80%.
0: Con rischio temporale in ufficio.
1: Oh, fantastico, ci mancava questa.
0: E non è fantascienza. Esistono piattaforme come Workday, SAP, SuccessFactors e Visier che offrono strumenti di analisi per le risorse umane.
1: Quindi sono sistemi del tutto reali.
0: Assolutamente sì.
1: E a cosa servono?
0: In teoria ad aiutare le aziende a capire se ci sono problemi.
1: Tipo dipendenti stressati, poco coinvolti o insoddisfatti.
0: Esatto.
1: Quindi, invece di aspettare una lettera di dimissioni,
0: provano a intervenire prima.
1: Beh, detto così sembra quasi sensato.
0: Il dibattito però è acceso.
1: Beh, immagino, insomma.
0: Perché c'è chi pensa che possa aiutare a migliorare il benessere dei lavoratori.
1: E chi invece teme di essere trasformato in un grafico.
0: Esattamente.
1: Pensa che io faccio fatica a capire cosa farò domani.
0: E invece c'è un algoritmo che prova a prevederlo.
1: Penso che com'è impazzirebbe.
0: La cosa curiosa è che questi sistemi non dicono mai Manuel si dimetterà martedì alle 14:37.
1: Beh, peccato, sarebbe molto preciso però, eh?
0: Forniscono probabilità, non certezze.
1: Quindi possono anche sbagliare.
0: Certo, e infatti la decisione finale resta sempre umana.
1: Sì, perché alla fine il punto è questo, no? L'intelligenza artificiale non può sapere sempre che cosa hai in testa, ma può riconoscere segnali che spesso passano inosservati. E qualche volta magari accorgersi che qualcosa non va, prima ancora che qualcuno pronunci la frase «Ehi, possiamo parlare un attimo?» Ma per questa settimana era tutto.

esiste un tipo di vuoto che non assomiglia a niente di conosciuto. Non è solitudine, non è silenzio, non è distanza. È qualcosa che occupa lo spazio di ciò che non c'è più o di ciò che non è mai potuto essere. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è assenza. L'assenza non è il contrario della presenza. È qualcosa di più complesso, di più pesante, è la forma che prende il mondo quando qualcosa che c'era non c'è più. Ha una sua consistenza, una sua densità. Si sente nel modo in cui una stanza cambia quando manca una persona. Nel modo in cui una conversazione si interrompe o non riprende più. Nel modo in cui certi momenti della giornata continuano ad aspettare qualcuno che non arriverà. La conosciamo tutti l'assenza. L'abbiamo sentita almeno una volta in un modo che non dimenticheremo. E sappiamo che non si spiega. Si porta, si impara lentamente a costruirci intorno una vita che tenga senza fingere che quel vuoto non ci sia. Ma oggi, in questa giornata particolare, che è una giornata dedicata all'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, l'assenza ha un significato ancora più concreto e più grave. È l'assenza di sicurezza per milioni di persone in zone di guerra. È l'assenza di protezione per chi dovrebbe essere protetto. È l'assenza di giustizia per violenze che restano invisibili, non registrate, non punite, come se non fossero mai accadute, come se quelle persone non meritassero che qualcuno le nominasse. E allora nominarle, anche oggi qui, anche in questa piccola rubrica radiofonica che parla di parole, è già qualcosa. È già un modo di dire esiste. È successo, conta. L'assenza fa paura perché ci ricorda quanto sia fragile tutto ciò che abbiamo, ma ci insegna anche il valore di ciò che c'è ancora. Le presenze che diamo per scontate, le voci che sentiamo ogni giorno, senza accorgerci di quanto ci mancherebbero. Non aspettare l'assenza per capire il valore della presenza. Piccole Grandi Parole arriva ogni giorno su tante radio in Italia e all'estero. Tutte le radio che trasmettono la nostra rubrica le trovi elencate sui nostri social. Io voglio ringraziare tutte le emittenti perché consentono di amplificare il nostro messaggio, soprattutto quando è importante come quello di oggi. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Grazie ancora di averci ascoltato e noi ci sentiamo domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Pronto,
2: pronto,
1: chi parla?
2: Pronto, salve, pronto, supermarket, il supermercato.
1: Cosa vuole?
2: Ecco, cosa voleva lei? Ci aveva ordinato qualcosa?
1: No.
2: E perché ci ha chiamato, scusi?
1: Guardi che io non ho chiamato nessuno.
2: E chi ha chiamato?
1: E sono ben sicura.
2: Ah, quindi ho telefonato io.
1: Ascolta, non insista, io butto giù e non ho chiamato nessuno.

Ma anche a me sembra che la signora non abbia chiamato, ma che abbia chiamato io. Lei era proprio convinta di non aver telefonato a nessuno, cioè proprio non c'era verso di schiodarla. Detto questo, cari amici, bentornati, un saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia questa nuovissima puntata di Supermarket Show, il folle, bizzarro supermercato in giro per l'Italia. Ovviamente con me alla direzione di questo grosso centro commerciale, perché comunque è un bel supermarket, se ci doveste venire a trovare, mi raccomando, armatevi di pazienza, perché le scaffalature sono veramente tante. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte. Booty.

0: pagherai.
1: Oggi invece andiamo a ricordare nel nostro almanacco del giorno dopo San Daniele Comboni, grande missionario. Aveva un talento nascosto, faceva pupazzi con le mappe geografiche. In Africa i bambini aspettavano più i suoi teatrini con la cartina che le prediche. Un giorno un capo villaggio gli disse: «Fratello, la tua mappa è più chiara della tua omelia».

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi se la disturbo. Gentilmente, abbiamo parlato ora di San Daniele Comboni.
0: Aspetta un attimo, eh.
1: Sì, sì.
0: Ecco, mi dica.
1: Ecco, abbiamo appena parlato poco fa di San Daniele Comboni. Volevamo chiedere a lei, che è della zona di Reggio, se potesse aggiungere qualcosa sulla vita di questo santo.
0: San chi?
1: San Daniele Comboni, fu un grande missionario.
0: No, non lo conosco.
1: Ah, non ne ha mai sentito parlare?
0: No, mai, un santo diverso.

0: Buongiorno. E andiamo ora nel Regno Unito, dove un medico lascia la sala operatoria per andare a fare sesso con un infermiere abbandonato. La sala operatoria durante un intervento, lasciando il paziente sotto anestesia sul lettino per andare a imboscarsi con un'infermiera in una sala adiacente. I fatti risalgono al settembre del 2023, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico soltanto di recente, durante il procedimento in cui il dottor Anyum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna. Durante l'udienza avvenuta nei giorni scorsi a Manchester, l'uomo non ha respinto le prove a suo carico presentate dal General Medical Council e ha ammesso tutto. Il 44enne ha definito il suo comportamento vergognoso, si è giustificato dicendo che nella circostanza aveva bisogno di una pausa di conforto. Volevamo sapere. Ecco, no, cos'è successo alla fine?
1: Chi cercava?
0: Il chirurgo, quello del Pakistan.
1: No, ho sbagliato il numero.
0: Ah, non è lì il chirurgo? Non ce l'ha lei?
1: No.
0: Ma lei era infermiera per caso, quella che ha avuto?
1: No, no.
0: E chi ho chiamato? Io mi perdoni, ho sbagliato?
1: Siamo degli agricoltori noi.
0: Scusi, non ho capito.
1: Siamo degli agricoltori.
0: Ah, agricoltori. Quindi cosa fate? Cioè, cosa piantate in questo momento? Adesso della stagione non si pianta più nulla,
1: no,
0: mi sa.
1: Siamo, abbiamo un podere, ma animali non ne abbiamo. Abbiamo un po' di campo.
0: Un po' di verdura, sì. Cose così.
1: Sì, facciamo miele.
0: Ah, beh, ma quindi vendete anche al pubblico in caso uno dovesse...
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, la ringrazio. Buon proseguimento.
1: Buonasera.

0: se vuoi da bere.
1: Ma tu... E chiudiamo il disco della settimana di Jethro Tull, Aqualung, quest'oggi con la recensione di Hymn 43, un brano più diretto nel suono con un taglio più rock. Il testo critica la religione istituzionale e i suoi artifici, ipocrisia, predicatori che parlano di fede ma spesso agiscono in modo distante dalla compassione o dalla giustizia. C'è anche una certa dose di satira nel linguaggio, musicalmente è incisivo, con riff decisivi, ritmica che avanza e canto energetico. E questo brano è considerato uno dei brani che più mostrano la parte rock del disco rispetto ai momenti più acustici. È spesso inserito nelle raccolte dei Jethro Tull Best Of, segno che è considerato uno dei pezzi che meglio rappresentano il loro stile.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo semplicemente avvisarla che sta per finire l'ultimo brano della settimana dedicato al gruppo che abbiamo analizzato.
0: Aspetti,
1: prego.
0: Sì, dica.
1: Ecco, no, dicevo che sta per andare a finire l'ultimo brano della settimana dedicato appunto ai Jethro Tull. Abbiamo dedicato l'intero album da lunedì scorso, in pratica. L'ha ascoltato lei? Le è piaciuto?
0: Ma di che sta parlando, scusi?
1: Della canzone che stiamo trasmettendo adesso.
0: Ma per carità.

0: Si salve la redazione di Chi fu visto gentilmente in merito a questa sparizione su via Corini Felice, se lei avesse qualche cosina in più da dirci.
1: Sparizione?
0: Sì, esatto, via Corini Felice.
1: Cosa è successo?
0: No, appunto, noi ci hanno fatto questa segnalazione, quindi noi stiamo un pochino indagando, telefonando ovviamente a chi risiede nella zona, e visto che lei, anche lei risiede in via Corini, se avesse visto qualcosa in più, in meno.
1: Ma per che cosa? Per la sparizione o situazione?
0: No, la sparizione, perché appunto pare sia scomparso questo esemplare e non se ne viene a capo, ecco.
1: Ah, io non ne so niente, guardi.
0: Lei non ha visto nulla in giro, magari in giornaliere?
1: Chi è che parla?
0: Chi fu visto? Perché impare sarebbe questo esemplare di anatra egiziana che è scappata da un'abitazione di qualcuno che abita lì attorno.
1: Magari ci avrà fatto un arrostino.
0: Ma chi è che ha anatre? Lei conosce qualcuno che ha delle anatre lì attorno, oppure se c'è qualche...
1: No, non
0: c'è neanche eventualmente qualche famiglia vietnamita, sono loro che sono un po' inclini a mangiare questa tipologia di animali.
1: Non lo so, ma un'anatrina magari si mangia sempre volentieri, no?
0: Beh, un'anatra sì, o all'arancia, come fanno in certi paesi orientali.
1: Appunto, l'arancio
0: con le patate, quindi lei sarebbe più propenso eventualmente a mangiarla in caso la dovesse trovare che restituirla al suo proprietario, ecco.
1: No, questa la mangi lei, dai.
0: Ah, lei non la mangia l'anatra, che ha detto che le piace.
1: Dice, visto che la sta cercando, la mangi lei.
0: Se la dovessi trovare, magari,
1: va bene,
0: ecco.
1: Dai.
0: Grazie, la saluto.

0: capito. Ed anche oggi chiudiamo la settimana, quest'oggi venerdì, e torna con noi un artista che si chiama Nero Fuoco. Abbiamo già avuto modo di intervistare qualche mese fa con il singolo Tutto il resto è niente, tra parentesi maggio. Quest'oggi torna invece con In tutti i sensi. Benvenuto e bentornato a Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, allora con In tutti i sensi luglio ci porti nel capitolo più caldo e viscerale del tuo progetto, La vita in un anno. Questo brano fotografa perfettamente quell'elettricità estiva dove l'istinto vince sulla ragione. Come è stato tradurre in musica una tensione così fisica e inevitabile?
1: Ma è stato difficile perché comunque il brano parla della passione allo stato

0: Desiderio che supera i limiti e sfocia appunto nel tradimento, quell'attrazione tra due persone che sanno di dover stare lontane ma non ci riescono. Secondo te, perché il proibito e ciò che sfugge al nostro controllo hanno un'energia così potente da cantare?
1: Perché è la passione che è l'energia più potente, no? Passione, che poi tutto quello che è passione è energia. Passione per la musica, passione per ogni cosa che facciamo, no? E a maggior ragione quando si tratta di amore, la passione è qualcosa che difficilmente la riusciamo a frenare, ecco. A volte sì, a volte non ci riusciamo.
0: Esatto, sono quelle situazioni, quelle esperienze che si fa fatica a tenere sotto controllo, diciamo così. Quando devono sfociare in qualcosa, a volte si fa fatica, ecco, non si riesce.
1: Esatto.
0: Ascolta Riccardo, probabilmente noi a questo punto ci sentiremo anche più avanti con altri brani del tuo progetto, che porteranno ovviamente dei mesi diversi, se non, correggimi se sbaglio.
1: Assolutamente sì, perché comunque appunto l'album La vita in un anno è formato appunto da questi brani che seguono il percorso della vita di ognuno di noi, no? Almeno come dicevo l'altra volta, al 90% tutti quanti più o meno abbiamo vissuto quello che ci sarà all'interno dei brani. Il prossimo sarà settembre, ma questo poi ne parleremo, che comunque sarà il mese dedicato all'amicizia.
0: Ah, perfetto, quindi quando sarà il momento poi magari ne parleremo meglio. Allora, Nero Fuoco, a questo punto, prima di ascoltare in tutti i sensi, dacci un così, un ricordaci i tuoi contatti social per trovarti sul web.
1: Sì, allora, ovviamente tutti i social, partiamo da Facebook, Instagram, TikTok, naturalmente poi su tutte le piattaforme digitali trovate i miei brani.
0: Nero Fuoco, grazie per essere ritornato al Supermarket Show, e ora grazie, ci ascoltiamo in tutti i sensi, insomma ci aggiorneremo più avanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente non siete più venuti a ritirare poi il coprivater.
0: Scusi, io con chi vuol parlare lei?
1: No, noi avevamo in ordine il coprivater di lana, per non so, credo l'avesse ordinato lei, però non è più venuto nessuno a ritirare.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, non mi serve un coprivater di lana.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi ce l'abbiamo qua, che sono 2 settimane di lana.
0: Ma, questo numero chi ve l'ha dato?
1: Ah, probabilmente ce l'ha lasciato quello che ha fatto l'ordine quando è venuto a ordinare il coprivater.
0: No, guardi, c'è un errore.
1: Perché è il coprivater di lana con i piedoni da mettere i piedi sotto quando uno va in bagno.
0: Ma io io non ho bisogno di queste cose.
1: E che facciamo qua noi, signora?
0: Non lo so, tenetelo lì. Ma io devo comprare una cosa che non ho ordinato, scusatemi.
1: Ma non è che per caso l'ha ordinato qualcun altro e a nome suo?
0: Ma qualcun altro, ci sono io in casa.
1: E che ci facciamo noi? Perché non è che io vado in bagno, ma perché uno prende freddo quando va in bagno, per quello che non capiamo ancora.
0: Ma se uno prende freddo quando va in bagno si copre, io non ho ordinato, glielo dico e glielo ripeto, io non sono tenuta a prendere una cosa che non ho ordinato.
1: No, che poi ci ha fatto ricamare
0: suo... Che nome ha questo ordine?
1: No,
0: noi
1: avevamo soltanto il numero telefonico, ho detto quando pronto avvisare.
0: Ma lì c'è stato un errore di numero.
1: No, perché ci hanno fatto ricamare sopra anche l'orsetto. Non capisco.
0: Buonasera, ma che mi interessa?
1: Ma ho capito, ma signora, che ci facciamo noi?
0: Che ci faccio io? Scusate, mi date la colpa di una cosa?
1: No, però se lei va in bagno che si copre i piedi e non prende freddo.
0: No, non ho bisogno di coprire nulla perché il mio bagno è caldo e va bene così.
1: Ma il water non lo protegge con la lana, perché dicono che così rimane più caldo anche.
0: Ma non mi interessa.
1: Vabbè, che facciamo? Lo buttiamo via?
0: Buttatelo via, non lo so. Vi costa una spesa, non lo so.
1: Va bene, no, mi dispiace perché era anche carino da vedersi.
0: Scusa, io non sono una ragazzina, no?
1: No, lo so, ma non è per ragazzini, è per persone di una certa età, perché quando vanno in bagno...
0: Scusate, da dove mi chiama lei?
1: Noi siamo la sartoria di via Casadei, perché quelli lì di solito li prende chi soffre un po' di...
0: Dove si trova questa cartoneria Casadei?
1: Sartoria, via Casadei. No, di solito lo ordina, queste cose qui vengono fatte per chi soffre un po' di traversoni. Allora, lei
0: perché mi interessa dei traversoni? Ma voglio sapere in che via siete.
1: Via Casadei, sartoria.
0: Dov'è la via Casadei?
1: È per andare verso il centro.
0: Casadei, ma sentite.
1: Vabbè, comunque non è suo.
0: No, assolutamente no.
1: Va bene, la ringrazio, buona serata.
0: Mi piace per voi, ma...
1: No, è perché è un peccato, quello andava in bagno, faceva i bisogni con la lana che lo avvolgeva, era una cosa...
0: Io non ne ho bisogno, voglio dire.
1: No, ma certo,
0: voi i miei bisogni.
1: Ma per carità. Va bene, grazie, la saluto.
0: No, niente, mi dispiace per voi, ma io non c'entro.

Non serve aspettare il momento perfetto per fare qualcosa. Di solito è proprio cominciando che i momenti diventano perfetti. E oggi credo sia stata veramente una puntata perfetta. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme prima dei congedi.

0: di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.
1: E finisce l'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere e un divertimento restare assieme a voi. Vi ringrazio tanto di averci fatto compagnia e speriamo di averne fatta noi a voi, ovviamente. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

0: Radio Famosangue, nuova puntata. C'è chi segue in auto, chi sotto l'ombrellone, chi durante una passeggiata e chi poi recupera tutte le puntate in podcast, chi lo sa. Ma benvenuti a Radio Famosangue Summer Edition, il programma che vi porta in giro per l'Italia alla scoperta delle storie più belle del volontariato e della donazione del sangue. Oggi facciamo tappa in uno dei luoghi più affascinanti del Gargano, Monte Sant'Angelo. Io vi faccio una domanda, ma poi rispondiamo subito. Quando donate il sangue, vi siete mai chiesti che fine fa quella sacca una volta lasciato il centro trasfusionale? Chi la controlla? Dove viene portata? Ma sono tantissime domande che faremo a chi? Al nostro amico, al nostro presidente di oggi, che ci racconterà in diretta e che abbiamo il piacere di ospitare oggi. È il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, mio amico Antonio Rinaldi. Ciao Antonio!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, intanto grazie e benvenuto ad essere qui con noi e a rispondere a tantissime domande che ho da farti.
1: Sono io felice di dare queste risposte.
0: Allora, noi parliamo naturalmente di una cosa che non è che ti chiamo così per caso, così sai al momento, perché voi domenica 14 giugno alle 18:30 presso la Biblioteca Comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo ci sarà un evento speciale, no?
1: Sì, ci sarà una conferenza sul, visto che è la giornata mondiale del donatore di sangue, una conferenza dal titolo Il percorso dal donatore al ricevente, una storia di solidarietà. Cioè raccontiamo questa sacca una volta donata, che fine fa?
0: Sembra quasi il titolo di un viaggio o di un documentario, addirittura, guarda, voi siete tantissimo attivi, ma come nasce l'idea di raccontare ai cittadini quello che succede dopo la donazione? È una bella idea,
1: Nasce dal fatto che, confrontandomi con alcuni donatori, effettivamente

0: sicuramente non sanno, una volta donato, quel sangue come viene trattato. Quindi, essendo io un tecnico di laboratorio in ambito trasfusionale, quindi lavoro proprio il sangue anche, è giusto dare questo tipo di informazioni e quindi spiegare che dietro c'è un lavoro molto meticoloso, molto preciso, e quindi che porta quindi a scomporre una sacca di sangue in tre emocomponenti principali, quali appunto le mazie concentrate, il plasma e le piastrine.
1: Certo, tu hai già risposto a tantissime domande che io volevo farti, ma tu sei naturalmente, come hai detto, un tecnico di laboratorio, quindi vai dritto. Ma che poi molte persone pensano che il gesto finisca quando si lascia il lettino del centro trasfusionale, e invece no, perché c'è un sacco da fare.
0: Esattamente, c'è un sacco da fare, ma oltretutto è tutto controllato, cioè dal trasporto che avviene a determinate temperature, in determinate borse specifiche per il trasporto di sangue, di emocomponenti, quindi poi va in questi settori di lavorazione dove il sangue viene centrifugato, e quindi c'è un lavoro immenso dietro, un lavoro appunto di qualità, pensando sempre che quella sacca dopo andrà ad aiutare una persona che ne ha bisogno.
1: Certo, certo. Adesso tra poco continueremo il nostro viaggio nel mondo della donazione insieme al presidente dell'AVIS di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi, e mio amico, perché noi siamo stati da loro a fare un bellissimo spettacolo l'anno scorso. Però adesso restate con noi che diamo spazio alla musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente di Avis Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Ti è piaciuta la canzone?
2: È bellissima.
1: Oh, bene. Ascolta, prima di entrare ancora nel merito, l'Avis Monte Sant'Angelo è una bellissima realtà. Me la racconti in breve?
2: Sì, allora Avis Monte Sant'Angelo nasce nel 1972, quindi siamo prossimi ai 55 anni di nascita, di esistenza. Ci occupiamo di tanto, oltre che alla donazione, perché molti sono convinti che Avis sia solo donazione sangue. Invece nelle piccole realtà come le nostre ci occupiamo un po' di tutto, come hai potuto ben vedere anche tu. Certo. Lo spettacolo durante la festa patronale. Da premettere che la conferenza è proprio in quella sala dove eravamo vicini quel giorno.
1: Che bellissima sala. Oh,
2: esattamente, esattamente, è lì. E quindi ci occupiamo quindi di abbellire il paese, di fare dei presepi nel periodo natalizio.
1: Ma mi hai fatto vedere tutto quel giorno, è stato veramente bello stare lì con voi,
2: Sì, quindi ci diamo da fare un po' a 360
1: siete molto
2: gradi.
1: Bravi, però entriamo poi nella conferenza di quel luogo bellissimo che hai mai fatto vedere quel giorno. Interverranno professionisti di altissimo livello, adesso io dico il direttore del Policlinico di Foggia, Tommaso Granato, l'infermiera Marica Oliveto e la dottoressa Elisabetta Piccirilli. Ma quanto è importante che siano proprio loro a raccontare il percorso tecnico e scientifico della donazione? Perché, Presidente?
2: Perché sono addetti ai lavori, quindi il direttore, che è il direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Policlinico di Foggia, nonché il mio primario, ci tenevo che fossero loro a spiegare in maniera molto tecnica quello che si fa dopo la donazione. Quindi partiamo da un discorso fatto appunto dal direttore, che riguarderà tutta la fase della selezione del donatore, per poi passare alla collega Oliveto, che parlerà di ciò che avviene durante la donazione, quindi nella sala donazione, e poi dalla mia collega e tecnica di laboratorio Elisabetta Piccirilli, che parlerà appunto della trasformazione del sangue, quindi da quello che noi vediamo, cioè una sacca di sangue intero, e poi vedere tre emocomponenti separati.
1: Oggi si parla molto di medicina e salute, ma spesso poi, senza conoscere veramente davvero il lavoro che si svolge, che svolgete nei laboratori, nei servizi trasfusionali. Ma secondo te qual è il messaggio che speri il pubblico porti a casa dopo aver ascoltato questi interventi?
2: Spero tanto che sia portino a casa una consapevolezza di poter aiutare più di una persona. Perché? Perché il sangue intero, una volta donato, non viene mai trasfuso così com'è, quindi da sangue intero, a meno che uno non faccia un'autotrasfusione, quindi lo dona prima nel caso in cui lui ne ha bisogno per un intervento imminente, ma che da quello abbiamo tre emocomponenti, quindi abbiamo le emazie concentrate che aiutano chi effettivamente ha bisogno di sangue, abbiamo il plasma che aiuta per malattie, quindi che riguarda prodotti della coagulazione, albumina, fattore ottavo, quindi chi ha problemi di coagulazione, oppure per i malati oncologici o ematologici, appunto le piastrine.
1: Certo.
2: Quindi donando il sangue appunto si può aiutare tre persone, tre vite.
1: Pensa a te, insomma, quanto si può fare. Ma adesso state lì che tra poco parleremo di emozioni, gratitudine di quei donatori che con loro esempio tengono viva la cultura del dono, ma anche gli volontari dell'Avis. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio tra le canzoni che hanno fatto ballare, sognare e innamorare intere generazioni durante l'estate. Da oltre 60 anni i tormentoni accompagnano le nostre vacanze, diventano ricordi, colonne sonore di amori nati sotto l'ombrellone, serate magari finite troppo presto. Qui a Musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, continuiamo a saltare da un decennio all'altro, senza regole, seguendo soltanto una bussola, quella delle emozioni. E allora partiamo subito!

Partiamo dagli anni 60 con uno dei brani più rappresentativi dell'estate italiana. Nel 1963 Edoardo Vianello pubblica Abbronzatissima e il successo è immediato. La canzone contribuì a raccontare un'Italia che iniziava a scoprire le vacanze di massa, il mare, la tintarella, come simboli di benessere. Un brano che ancora oggi fa sorridere e cantare intere generazioni. Arriva quindi Edoardo Vianello, Abbronzatissima.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Facciamo un salto negli anni 2000. Estate dei Negramaro è una canzone che racconta la stagione più amata in modo diverso dal solito. Meno cartoline e più emozioni. Pubblicata nel 2005 è diventata...

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo negli anni Ottanta, quando Loredana Bertè pubblica In alto mare, porta nelle radio italiane una ventata di energia e modernità. Il brano divenne rapidamente una hit nelle discoteche e nelle località balneari. Ancora oggi viene remixato e riproposto nelle serate dance di tutta Italia. In alto mare, Loredana Bertè.

Ci sono canzoni che raccontano perfettamente le notti d'estate. Con Felicità Puttana i The Giornalisti riportano in auge le sonorità pop anni 80 e conquistano il pubblico più giovane. Il brano ha contribuito a lanciare in modo definitivo il gruppo verso grande successo nazionale. E allora arrivano The Giornalisti, Felicità Puttana.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io
0: che il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Adesso abbassiamo un po' il ritmo. Nel 1994 Andrea Bocelli vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il mare calmo della sera. Una canzone elegante che segna l'inizio di una carriera internazionale straordinaria. Il titolo è diventato uno dei più celebri riferimenti al mare della musica italiana. E allora andiamo ad ascoltarlo. Andrea Bocelli, Il mare calmo.

L'estate recente ha avuto tantissime colonne sonore, ma poche hanno avuto l'impatto di Mon Amour. Pubblicata nel 2023, la canzone ha dominato radio, streaming, social network e il balletto associato al brano è diventato virale su TikTok e Instagram. L'ascoltiamo. Annalisa, Mon Amour!

Torniamo agli anni 60 con uno dei simboli della gioventù italiana. Andavo a 100 all'ora, racconta l'entusiasmo di un'epoca che guardava il futuro con ottimismo. Gianni Morandi aveva appena 20 anni quando diventò una delle più grandi star italiane. Andiamo con lui quindi a 100 all'ora. Gianni Morandi!

0: piccante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Adesso facciamo un salto nel cuore degli anni 90 con una canzone che ancora oggi viene cantata da intere generazioni. Nel 1993 gli 883 pubblicano Come mai, una delle ballate più amate di Max Pezzali. Non è un classico tormentone da spiaggia, ma è una di quelle canzoni che hanno accompagnato migliaia di estati italiane tra motorini, primi amori e serate passate con gli amici. Il brano fu inserito nell'album Nord-Sud-Ovest-Est, uno dei dischi più venduti degli anni 90, diventando rapidamente uno dei pezzi simbolo degli 883. E forse il segreto del suo successo è proprio questo. Ognuno di noi, almeno una volta, si è ritrovato in quelle parole. Accendiamo i ricordi e torniamo per qualche minuto negli anni 90. 883, Come mai?
2: Le notti

Le estati italiane sono fatte anche di grandi storie d'amore. Nel 2003 Eros Ramazzotti pubblica Un'emozione per sempre, una delle sue canzoni più amate. Il brano ottenne un enorme successo anche all'estero, nelle versioni in lingua spagnola. Andiamo ad ascoltarlo. Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti.

Chiudiamo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018, Giuse Ferreri, Takashi Kitra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giuse Ferreri, Takashi Kitra e Sean Kingston.

Oggi alla fine del nostro viaggio abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora e la musica fa buon sangue. A presto!

0: Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato. Grazie mille, fantastico! Paradiso Beach, musica!
1: Ciao, figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Allora, se puoi darci una mano, anzi, un braccio.

0: amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14 giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benemerenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a che il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo 2 oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami Presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile, ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività
0: allora
1: formativa
0: me,
1: nelle
0: me la
1: scuole.
0: Racconti la prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno,
0: certo.
1: E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne e dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Ho detto: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto. Mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 3-4. L'anno scorso abbiamo chiuso a 1.003 sacche.
1: Ma quindi gli abbiamo dato una grossa mano noi.
2: Esattamente, anche. C'è stata un exploit. Stiamo cercando di migliorare ancora sul numero dei donatori e delle donazioni, tant'è che in questo primo semestre siamo già più 80 rispetto all'anno scorso. Ma la cosa fondamentale è far passare il messaggio della donazione. Cioè, non bisogna aspettare che ci accada qualcosa.

0: Le Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal comune che dall'assessorato al welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, certo, i nostri sindaco e assessore. E quindi vi aspettiamo perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, quindi non ci sta male. E quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.
1: Conoscendovi sicuramente lo farete, perché so che siete veramente bravissimi. E dietro, come sempre, ogni storia c'è una persona che ha scelto di tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Grazie ad Avis Monte Sant'Angelo, grazie al presidente Antonio Rinaldi e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi continuiamo con il nostro grande, anche le nostre grandi rubriche, e quindi andiamo, e una buona estate e una buona musica a tutti. Ciao Antonio.
0: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: torniamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento, e quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici, e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora, Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani, di stili di vita sani, e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma, ed è stato meraviglioso, sì, dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini, e ci ha arricchito umanamente.
0: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per
1: arrivare? In due.
0: Solo in due?
1: Sì, gli Amici in Bici siamo io e lui, e con...
0: Sei tuo marito?
1: No, cognato.
0: Ah, tuo cognato. E il marito a casa?
1: Il marito a casa.
0: Ah, scusa.
1: Il compagno non condivide la bicicletta.
0: Cioè, il cognato sì.
1: Sì, lui è un ciclista agonistico, lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
0: Ah, vabbè.
1: Ed è una
0: e
1: cosa molto bella.
0: La sorella è contenta che tu vai,
1: sì,
0: via col marito?
1: Sì, sì.
0: Ah.
1: Sì, sì. Comunque è una cosa... condividerla con la famiglia,
0: anche perché state in giro parecchio,
1: una settimana di sicuro.
0: Quindi insomma,
1: sì, ma è stato bello, perché comunque abbiamo creato un...
0: Tu sei di Trento?
1: No.
0: Ah.
1: No, allora io sono nata a Napoli, anche
0: con
1: cognato,
0: no,
1: siamo nati a
0: Napoli. No, sopra.
1: L'accento, no. Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana, dove ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna, per cui sono strafelice, e poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
0: Sei una donatrice di sangue?
1: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
0: Ah, però.
1: Sì.
0: Posso chiederti l'età o è una
1: sì,
0: cosa...
1: perfettamente, 52 anni, lo dico anche con
0: ma
1: orgoglio.
0: Guarda, adesso gli amici a casa non possono vederti.
1: E lo
0: però...
1: dico anche con
0: no,
1: orgoglio.
0: Ma poi nel senso sembri, insomma, sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52
1: no.
0: anni, te lo dico
1: no.
0: sinceramente, quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
1: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio, ma Giuseppe Giacobazzi, diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore. Cioè ogni donazione è
2: si vede, lo trasmetti anche quando stai parlando.
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore è sempre un mio motto di vita, un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma. Purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage. Però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento, sì? A cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre. Per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento, forse in due, non lo so chi si vuole aggregare, e poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa. Ed è bello, cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuole vedere, sei sui social,
1: sì,
2: quindi Facebook,
1: Facebook,
2: Instagram
1: e TikTok.
2: Ah, tutti e tre.
1: Tutti e tre, non mi faccio mancare
2: niente.
1: E
2: sempre con l'acronimo Amici in Bici?
1: Sì, sì. E anzi, più ci seguite, comunque io anche se non vado in bici d'estate, d'inverno, dato che abito in Trentino, faccio tanta montagna e porto sempre con me il mio spirito.
2: È un peccato perché poi in Trentino si sta veramente male.
1: Sì, hai ragione. Detto da una meridionale, no, non credo proprio.
2: Scherzo, va bene, dai, ti ringraziamo e grazie di essere stato con noi, è stato
1: grazie
2: un piacere.
1: A voi. Grazie, grazie.
2: E noi andiamo con la musica, grazie a Maddalena Pagano, Amici in Bici, e a Avis Trento, musica maestra.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. I'm sitting.

0: diretta dal Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile. Andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio!
1: Grazie per l'invito, e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Noi ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno, noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono che è San Vigilio, certo. E si chiama, facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo.
1: In questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci. E ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: si chiama Riso fa buon sangue.
1: Che Riso fa buon sangue.
0: Lo spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Questo, poi con, esattamente. Per dire la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati.
1: Nel 2014,
0: 15 e 16,
1: esatto.
0: Siamo stati proprio alle vigiliane,
1: esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma a dire la verità con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno. Ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori, c'è il vicepresidente Danila e Gianni Menegaldo
1: e tutto lo staff.
0: Tutto lo staff è nato subito una bella collaborazione, anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e il fabbisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andare via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora, la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?
2: Riso fa buon sangue! Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio!

0: macinata anche con Riso fa buon sangue. Ormai sono 19 anni che Riso fa buon sangue e Radio fa buon sangue dal 2019 lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione del sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però
1: speriamo.
0: Le sensazioni sono quelle. Io lancio dei messaggi anche in radio, perché le difficoltà sono molte. Torno al presidente Livio Avi di Avis Trento. Ti ho chiesto di quanti soci siete e di quanti siete in tanti in Trentino e del plasma. Rimaniamo al plasma.
1: Esatto.
0: Perché è importante, perché stiamo un po' lottando tutti quanti per avere plasma. Spiega il perché.
1: Ma guarda, io non sono un medico, qua dentro ci ne saranno non so quante centinaia di medici. La mia vicepresidente è un medico e lei sarebbe più
0: esperienza.
1: Mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di più di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E sta morosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno. Allora ho fatto così
0: subito. Hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia, e lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare la morosa,
0: io mi veniva l'altra parola però non potevo dire, no. Quattro parole con la M e con la A finale, ma hai fatto sta cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più ad entrare più
0: vabbè, allora
1: per spiegare.
0: Comunque è importante per le medicine, perché tutta una serie di fattori salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma si fanno dei medicinali salvavita.
0: Essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Sì, esatto. E so che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro. Perciò, ragazzi, rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma o no.
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare, perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che hai fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fa Buon Sangue la prossima settimana e poi ci vediamo il 25, poi dillo tu,
1: il 25 dai. Giugno alle 8, alle 20:30 in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento, dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro.
0: Sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo, ci guarda.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite.
0: Venga.
1: Perché nel
0: Anche
1: Trentino,
0: perché Trento è bella.
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono.
1: Esatto,
0: però.
1: Non siamo orsi. Abbiamo gli orsi.
0: No,
1: ma
0: no, Trento si sta bene, ve lo dico io, si sta bene. Si
1: e mangia non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Vuoi fare tocca, tocca, ma fare una musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
2: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa. Eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chanson Air. Cos'è My Chanson Air? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Rehaligne con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tancitaro ed è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

È stato arrestato in Texas un canguro, sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non Scomparire.

0: Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chansonnaire? Allora scrivici a direzione.artistica@mychanson.it e mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia. Chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in faccia.

0: chiudo il nostro tuffo nel passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E puntuali arrivano anche i saluti della calce. Termina l'appuntamento di My Chanson Air. Voi continuate a seguirci e non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.

Ciao a tutti, ben ritrovati nel nostro angolo musicale. Oggi un arcobaleno di canzoni saltando nel tempo tra passato e presente. Sempre al centro, naturalmente, la musica italiana. Pronto ad entrare nel vivo del programma, ringraziando sempre Antenna Web per la disponibilità degli studi. Mi fermo con le chiacchiere perché ci sono tante canzoni da farvi ascoltare. Presentiamo le prime: Zucchero Acquarello, Elisa Anche Fragile, Negramaro e Nicolò Fabi, Congiunzione Astrale, Fiorella Mannoia, Federica Abbate e Francesca Michelin, La storia non si deve ripetere. A tutti voi un buon ascolto!

Penso di averla fatta ascoltare tante volte, ma riascoltarla fa bene al cuore. Fabio Concato con José Feliciano, M'innamoro davvero, Arisa e Michele Bravi, Quando, Riccardo Cocciante, A mano, Gazzelle, Meglio così.

0: musica dallo stivale è su Antenna Web. Ripartiamo con un giovane e bravo cantautore, Joe Evan, canta Edin' War. Giorgia, Giuliano Taviani e Carmelo Travia, Diamanti, Malika Ayan, Come Foglie.
1: Detto l'amore è vero, lo riconosci perché fa lo scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi, ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo. Io che sono stato chiuso, scesa, non mi ritrovo a volare, bella Chagall. Dimmi che sono l'ultimo, ma non Italo Svevo. Mi hai detto dimmi una cosa che ami di te, che mi sparano e non muoio, perché sono Andy Warhol.

Ma la vuoi fare una promessa? Che se tu cadi io ti amo, che studi mentre viaggiamo e ci sposiamo, sì, da uno sciamano. Ehi, ma la vuoi fare una scommessa?

Se siete rimasti fino a questo momento, non perdetevi gli ultimi 15 minuti. Claudio Baglioni, Signora Lia, Michele Zarrillo, Una Rosa Blu. Terminiamo con Antonello Venditti, Cosa avevi in mente?

Prima di lasciarvi, mi prendo come sempre qualche secondo per ringraziarvi dell'ascolto. Un grazie pure ad Antenna Web. Se vorrete, vi aspetto per il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
2: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

scambiato. Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però

Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoi, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, Ha iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.
2: Tutti qui per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se

sono Emma Milu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Ehi. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Prevedere se lasci il lavoro?
6: E se il

0: decidi lasciare il lavoro, chi sarebbe il primo a saperlo?
1: Io.
0: Sei sicura?
1: Beh, oddio, spero.
0: Beh, adesso lo scopriamo, dai.
2: Sono pillole di AI.
1: Oggi esistono sistemi di intelligenza artificiale che potrebbero accorgersene prima.
0: Aspetta, stai dicendo che forse la AI legge nel pensiero?
1: No, tranquillo, i tuoi pensieri sono al sicuro.
0: Oh, meno male, almeno quelli.
1: Però alcune aziende usano software che analizzano dati e comportamenti lavorativi per capire se una persona potrebbe essere vicina alle dimissioni.
0: E questo devo ammettere che è inquietante un po'.
1: Un pochino, sì.
0: E come fanno?
1: Non leggono le chat private e non ascoltano le conversazioni.
0: Ci mancherebbe. Beh, c'è anche una GDPR nel mezzo.
1: Analizzano invece indicatori come assenze, partecipazione ai progetti, cambiamenti nelle abitudini lavorative e il livello di coinvolgimento.
0: Quindi si può dire che cerchino degli schemi.
1: Esatto. Se migliaia di persone prima di dimettersi hanno mostrato determinati comportamenti,
0: la AI prova a riconoscere gli stessi segnali.
1: Proprio così.
0: Una specie di meteo delle dimissioni.
1: Più o meno.
0: Possibilità di dimissioni nel pomeriggio? 80%.
1: Con rischio temporale in ufficio.
0: Oh, fantastico. Ci mancava questa.
1: E non è fantascienza. Esistono piattaforme come Workday, SAP, SuccessFactors e Visier che offrono strumenti di analisi per le risorse umane.
0: Quindi sono sistemi del tutto reali.
1: Assolutamente sì.
0: E a cosa servono?
1: In teoria ad aiutare le aziende a capire se ci sono problemi.
0: Tipo dipendenti stressati, poco coinvolti o insoddisfatti.
1: Esatto.
0: Quindi invece di aspettare una lettera di dimissioni,
1: provano a intervenire prima.
0: Beh, detto così sembra quasi sensato.
1: Il dibattito però è acceso.
0: Beh, immagino, insomma.
1: Perché c'è chi pensa che possa aiutare a migliorare il benessere dei lavoratori.
0: E chi invece teme di essere trasformato in un grafico.
1: Esattamente.
0: Pensa che io faccio fatica a capire cosa farò domani.
1: E invece c'è un algoritmo che prova a prevederlo.
0: Penso che com'è impazzirebbe.
1: La cosa curiosa è che questi sistemi non dicono mai Manuel si dimetterà martedì alle 14:37.
0: Beh, peccato, sarebbe molto preciso però.
1: Forniscono probabilità, non certezze.
0: Quindi possono anche sbagliare.
1: Certo, e infatti la decisione finale resta sempre umana.
0: Sì, perché alla fine il punto è questo, no? L'intelligenza artificiale non può sapere sempre che cosa hai in testa, ma può riconoscere segnali che spesso passano inosservati. E qualche volta magari accorgersi che qualcosa non va, prima ancora che qualcuno pronunci la frase «Ehi, possiamo parlare un attimo?» Ma per questa settimana era tutto.

Esiste un tipo di vuoto che non assomiglia a niente di conosciuto. Non è solitudine, non è silenzio, non è distanza. È qualcosa che occupa lo spazio di ciò che non c'è più o di ciò che non è mai potuto essere. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è assenza. L'assenza non è il contrario della presenza. È qualcosa di più complesso, di più pesante, è la forma che prende il mondo quando qualcosa che c'era non c'è più. Ha una sua consistenza, una sua densità. Si sente nel modo in cui una stanza cambia quando manca una persona. Nel modo in cui una conversazione si interrompe o non riprende più. Nel modo in cui certi momenti della giornata continuano ad aspettare qualcuno che non arriverà. La conosciamo tutti l'assenza. L'abbiamo sentita almeno una volta in un modo che non dimenticheremo. E sappiamo che non si spiega. Si porta, si impara lentamente a costruirci intorno una vita che tenga senza fingere che quel vuoto non ci sia. Ma oggi, in questa giornata particolare, che è una giornata dedicata all'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, l'assenza ha un significato ancora più concreto e più grave. È l'assenza di sicurezza per milioni di persone in zone di guerra. È l'assenza di protezione per chi dovrebbe essere protetto. È l'assenza di giustizia per violenze che restano invisibili, non registrate, non punite, come se non fossero mai accadute, come se quelle persone non meritassero che qualcuno le nominasse. E allora nominarle, anche oggi qui, anche in questa piccola rubrica radiofonica che parla di parole, è già qualcosa. È già un modo di dire esiste, è successo, conta. L'assenza fa paura perché ci ricorda quanto sia fragile tutto ciò che abbiamo, ma ci insegna anche il valore di ciò che c'è ancora. Le presenze che diamo per scontate, le voci che sentiamo ogni giorno senza accorgerci di quanto ci mancherebbero. Non aspettare l'assenza per capire il valore della presenza. Piccole e grandi parole arriva ogni giorno su tante radio in Italia e all'estero. Tutte le radio che trasmettono la nostra rubrica le trovi elencate sui nostri social. Io voglio ringraziare tutte le emittenti perché consentono di amplificare il nostro messaggio, soprattutto quando è importante come quello di oggi. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Grazie ancora di averci ascoltato e noi ci sentiamo domani con una nuova parola.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci inoltriamo subito con la descrizione della città di Assisi, città che ha dato i natali a San Francesco e a Santa Chiara. Come libro di riferimento abbiamo la Guida di Assisi, Storia e Arte, editrice Minerva Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. San Francesco e le prime istituzioni francescane. Non si hanno notizie certe sulla nascita e sull'infanzia di Giovanni di Bernardone, che secondo la tradizione il padre volle chiamare Francesco per celebrare l'agiatezza che gli procuravano i contatti con i mercati d'Oltralpe, attraverso i quali egli poteva rifornirsi di quei panni franceschi che riempivano i suoi fondachi. Fu durante uno dei suoi viaggi, stando alle leggende francescane, che nacque questo figlio desiderato da tempo, ma che tardava ad arrivare. La narrazione agiografica, che da subito tende a connotare la figura di San Francesco come quella di un alter Christus, lo fa nascere in una stalla tra un asino e un bue. La data di nascita, ricostruita con un calcolo a ritroso in base all'età del santo al momento della morte, è da collocarsi tra il 1181 e il 1182. I primi biografi, Tommaso da Celano, i tre compagni, descrivono Francesco come un giovane ben inserito nella vita sociale di Assisi, un rampollo di agiata famiglia di mercanti, cortese e generoso, che sapeva condividere il suo benessere con altri giovani, suoi compagni di divertimento. Un giovane inserito nelle attività del padre, che però sognava una vita avventurosa e l'investitura a cavaliere. Egli, in effetti, partecipò alla battaglia di Collestrada del 1202, fu fatto prigioniero e ritornato ad Assisi. Dopo qualche tempo decise di recarsi in Puglia per raggiungere Gualtiero di Brienne e partecipare alla crociata, militando nelle sue file. Ma durante il viaggio si ammalò gravemente e, a seguito di una lunga meditazione e di miracolose rivelazioni che gli indicavano quale fosse la sua vera vocazione, tornò ad Assisi, rinunciando al suo sogno di gloria in armi e cominciando progressivamente a distaccarsi dal mondo, si dedicò ad opere di carità. Recatosi a Roma in pellegrinaggio, sempre secondo i racconti francescani, incontrò per la prima volta la sposa della sua vita, Madonna Povertà. Egli infatti scambiò le sue ricche vesti con un mendicante e, donati tutti i suoi averi, si mise a chiedere l'elemosina, provando per la prima volta quella sensazione di perfetta letizia che la sua scelta di vita, pur costellata di rinunce e sofferenza fisica, gli procurò fino al dolcissimo momento del transito, quando, disteso sulla nuda terra, incontrò sorella Morte. L'episodio del lebbroso ed il miracolo del crocifisso di San Damiano, che parlando a Francesco gli aveva detto «Va e ripara la mia casa in rovina», determinarono in Francesco il convincimento di voler vivere in povertà, servendo Cristo. Francesco, spogliatosi delle sue vesti, cominciò a vivere come un penitente, indossando un vestito da eremita con bastone e calzari ai piedi. Egli, infatti, come uno di quei penitenti che volontariamente prestavano la loro opera nella costruzione delle nuove chiese o nel restauro di vecchie, si accinse al restauro della chiesina di San Damiano, prendendo alla lettera le parole del Cristo crocifisso. Il cammino verso la santità di Francesco non era però ancora finito. Ascoltando la predicazione del Vangelo, egli si convinse che per avvicinarsi alla perfezione bisognava vivere in assoluta povertà e purezza, ma anche farsi portatori della parola di Dio. Francesco abbandonò quindi l'abito eremitico, gettò i calzari ed indossato una veste di povero tessuto, tagliata a forma di croce e cinta da un funiculum, mise in opera la sua vocazione, testimoniando e portando fra la gente l'annuncio evangelico. Presto, attorno a Francesco, si radunarono i primi compagni che trovarono asilo alla Porziuncola, concessa a lui dai monaci benedettini. Tra il 1209 e il 1210, questi primi francescani si recarono a Roma per ottenere dal Papa la conferma della loro forma di vita religiosa. Essi furono accolti con diffidenza presso la Santa Sede, poiché la Chiesa si trovava allora ad affrontare il problema dei movimenti laicali. In quel momento era Papa Innocenzo III e riguardo a queste questioni aveva attuato con determinazione due opposte linee di condotta, per cui se da una parte egli aveva messo in opera
una dura repressione dell'eresia, dall'altra cercava di porre sotto il controllo della Chiesa quei movimenti che si dimostravano sostanzialmente conformi all'ortodossia cattolica. I frati di Assisi ottennero il placet papale e, ponendo la loro sede prima a Rivotorto, poi definitivamente a Santa Maria degli Angeli, cominciarono le missioni di predicazione. Tra il 1211 e il 1212, Chiara di Favarone di Offreduccio, seguendo l'esempio di Francesco, lasciò la sua casa e, sebbene contrastata dalla famiglia, fuggì a Santa Maria degli Angeli, dove nella Porziungola, con il taglio dei capelli fattogli dal santo, venne sancita la sua scelta di vita di penitenza. Chiara pose la sua residenza presso San Damiano, dove si riunirono le sue prime sorelle. In breve tempo i seguaci di frate Francesco divennero numerosissimi. Il capitolo dei frati minori, celebrato alla Porziungola nel 1217, decise che la predicazione doveva essere estesa anche oltre le Alpi. Dovunque andassero, i poveri frati facevano seguaci. Aumentando il numero e la consistenza politica del movimento, cominciarono ad evidenziarsi i primi problemi. Tra quei frati che volevano restare strettamente fedeli alla regola francescana e coloro che sentivano di rispettare gli ideali senza però seguirne la rigida applicazione, in particolare per ciò che riguarda l'interpretazione del concetto di povertà. Francesco stesso nel 1220 dovette ritornare in fretta dalla Palestina, richiamato dalle notizie relative ai problemi nati in seno al movimento. Non solo la nascita, ma anche la clericalizzazione dell'ordine furono definitivamente sancite da Papa Onorio III, prima con la regola non bullata del 1221, poi nel 1223, assegnando all'ordine dei frati minori il testo di una regola contenente i principi di Francesco e la forma data dai giuristi della curia papale, la cosiddetta regola bullata. Frate Francesco però già dal 1220 aveva rinunciato alla guida effettiva dell'ordine, dedicandosi ancor più intensamente alla predicazione, alla preghiera e alla penitenza. 2 anni prima della sua morte, mentre era in preghiera sul Monte della Verna, ricevette il segno più significativo della sua santità, quando il suo corpo fu segnato dalle stimmate. L'episodio delle stimmate rafforzò il confronto tra la vita del santo e quella di Cristo. I suoi principi di fede e di vita religiosa vennero fissati nel Cantico delle Creature e nel Testamento, in cui furono confermati con rigore i principi della sua scelta di vita religiosa. Nel 1226, attorniato dai suoi frati, Francesco morì. Il suo corpo venne portato trionfalmente dai cittadini di Assisi presso la chiesa di San Gregorio, attuale cappella del sacramento della Basilica di Santa Chiara, dove ricevette la prima tumulazione e dove Papa Gregorio IX ne celebrò la solenne canonizzazione il 16 luglio del 1228. Chiara sopravvisse a San Francesco per diversi anni e solo in punto di morte nel 1253 ricevette per il proprio ordine da Papa Innocenzo IV l'approvazione della regola uniformata alla regola bullata dei frati minori. La figura di San Francesco è una delle più affascinanti del mondo cristiano. Letteratura, arti figurative, musica in tutti i tempi si sono ispirate al santo che Dante paragona a un sole e al suo messaggio sempre attuale di pace, amore e rispetto per il creato, unito ad un grande sentimento di gioiosa gratitudine per essere parte di esso. Intorno alla vita del santo, per esempio, nacque subito una vasta letteratura. Le prime biografie tramandate dai suoi seguaci, Tommaso da Celano, 3 compagni e gli scritti ispirati al misticismo francescano, i Fioretti, lo Speculum Perfectionis, oltre ad essere una prova di quanto incisiva fosse la traccia lasciata da San Francesco anche per i contemporanei, offrono una interessante testimonianza della vita e dei costumi del tempo.

Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e dalle nostre anime diventa il canto. E da Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. E il Signore te dé la pace. Che il Signore te do la pe, pocoi dobro, mirin dobro, o Signor, vos dea pas, möge der Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme Festeggiando Dio.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. L'angolo della poesia è oggi dedicato a vari autori e ad alcune poesie che trattano la vita e il passare del tempo. Vi auguro un buon ascolto. Emily Dickinson, Presi un sorso di vita. Presi un sorso di vita, vi dirò quanto l'ho pagato. Esattamente un'esistenza. Il prezzo di mercato, dicevano. Mi pesarono granello per granello. Bilanciarono fibra con fibra. Poi mi porsero il valore del mio essere. Un singolo grammo di cielo. Ti auguro di vivere, di Jean de Bruin. Ti auguro di vivere senza lasciarti comprare dal denaro. Ti auguro di vivere senza marca, senza etichetta, senza distinzione, senza altro nome che quello di uomo. Ti auguro di vivere senza rendere nessuno tua vittima. Ti auguro di vivere senza sospettare o condannare, nemmeno a fior di labbra. Ti auguro di vivere in un mondo dove ognuno abbia il diritto di diventare tuo fratello e farsi tuo prossimo. E oggi, Pablo Neruda. E oggi, tutto l'ieri andò cadendo, entro dita di luce e occhi di sogno. Domani arriverà con passi verdi. Nessuno arresta il fiume dell'aurora. Nessuno arresta il fiume delle tue mani, gli occhi dei tuoi sogni, bene amata. Sei il tremito del tempo che trascorre, tra luce verticale e sole cupo. E il cielo chiude su te le sue ali, portandoti, traendoti alle mie braccia con puntuale, misteriosa cortesia. Per questo canto il giorno e la luna, il mare, il tempo, tutti i pianeti, la tua voce diurna e la tua pelle notturna. A tutti i giovani raccomando, Alda Merini. A tutti i giovani raccomando, aprite i libri con religione. Non guardateli superficialmente, perché in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri. E richiudeteli con dignità, quando dovete occuparvi di altre cose. Ma soprattutto amate i poeti. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruirvi tombe o simulacri, ma altari. Pensate che potete camminare su di noi come su dei grandi tappeti e volare oltre questa triste realtà quotidiana. Ti auguro tempo, Elly Michler. Non ti auguro un dono qualsiasi. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare. Non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo. Ti auguro tempo perché te ne resti. Tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fed Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci insieme freschi e dinamici, pronti ad assaporare la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi, che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam. Alcuni ci faranno scatenare, altri ci porteranno a sognare, ma tutti ci fanno emozionare. E dopo questa bella rima passiamo oltre e iniziamo come di consueto il nostro appuntamento della Viral Shaz Chart con il ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3 c'era Tori Amos con Cornflake Girl, un pezzo di puro rock alternativo.

0: Party, a viral shot.
1: Number 10.
2: Per iniziare, alziamo il volume per gli Aerosmith. Steven Tyler canta di una ragazza dallo stile trasandato e ribelle, una bambola di pezza, una ragdoll, che cattura tutti gli sguardi. Piccola chicca, il titolo doveva essere Ragtime, ma un autore esterno li convinse a cambiarlo appunto in ragdoll perché suonava molto più rock and roll. Aerosmith, Ragdoll.

0: Scopriamo chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Facciamo un salto negli anni 90 con le sorelle Wilson. All I Wanna Do Is Make Love to You, della rock band statunitense Hurt, racconta di un incontro fugace sotto la pioggia, un segreto fra due sconosciuti. Pensate che la cantante, Ann Wilson, non l'ha mai amata troppo per via del testo, fra virgolette, scandaloso, ma il pubblico l'ha resa un successo globale immortale. All I Wanna Do Is Make Love to You, Hurt.

0: Number 9.
1: E qui andiamo dritti in pista con I Love to Love di Tina Charles, remixata da Bon Entendeur. L'originale del 1976 è un vero e proprio manifesto della disco. Il significato è semplicissimo: lei vorrebbe l'amore, ma lui, beh, lui vuole solo ballare. Un paradosso perfetto per un brano che ancora oggi ci fa scatenare. I Love to Love.

0: Number 8.
1: Qui entriamo nel territorio del mito. Superstition di Stevie Wonder. Ci trascina in un funk serratissimo per dirci una cosa importante: non lasciatevi fregare dalle superstizioni. Scale, specchi rotti, gatti neri. Se ci credi, ti rovini la vita. Una curiosità, quel riff pazzesco non è una chitarra, ma un sintetizzatore clavinet suonato da Stevie Wonder in persona. Superstition.

0: Angolo Discovery.
1: Un momento di pura new wave con The Promise You Made dei Cock Robin. Un dialogo serrato fra due amanti che si chiedono che fine hanno fatto le promesse che ci eravamo dati all'inizio. È un brano malinconico ma potentissimo. Nonostante il gruppo sia americano, la canzone ha avuto un successo assoluto soprattutto in Europa, catturando perfettamente l'estetica degli anni 80. The Promise You Made, Cock Robin.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Lo seguiamo con un artista dalla voce graffiante che sembra uscita da un vecchio vinile soul.
7: Number 7.
6: James Morrison ci regala una dedica onesta con You Give Me Something. Non è la classica canzone d'amore zuccherosa. Qui si parla della paura di legarsi davvero, di quel momento in cui capisci che l'altra persona ti sta dando qualcosa di importante, anche se tu non sei ancora pronto e sei un po' un disastro. You Give Me Something, James Morrison.

0: 6.
1: Prendi un successo dance di David Guetta come Titanium e spoglialo di tutto. In questa cover acustica del 2020, Madeline Bailey mette a nudo il significato profondo del pezzo, la resilienza. È un urlo di forza interiore. Puoi spararmi addosso quanto vuoi, ma io non cado, sono di titanio. Da ballo in discoteca a poesia per l'anima. Madeline Bailey, Titanium.

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo spiagge californiane e corse al rallentatore. Eh sì, è Baywatch e con la sua sigla I'm Always Here. Jim Jamison, che è la voce dei Survivor, ci canta una promessa di protezione costante ed è una di quelle canzoni che tutti conosciamo ma di cui pochi sanno il titolo esatto, un vero pilastro della cultura pop televisiva. I'm Always Here, Jim Jamison.

5. Shout, dei Tears for Fears. Quello che si dice un inno generazionale, molti pensano parli di politica, ma in realtà si ispira alla terapia dell'urlo primordiale. Il messaggio: non tenerti tutto dentro, tira fuori il dolore, grida la tua verità. È del 1985, fu registrata con mezzi già allora all'avanguardia, diventando uno dei singoli più venduti di tutto il decennio. Shout, Tears for Fears. Shout.

0: angolino del brano vintage.
1: Angolo vintage.
0: Torniamo alle radici con l'ex Beatle George Harrison, che cercava una connessione spirituale e ha scritto una splendida preghiera rock, My Sweet Lord. È famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per una causa legale infinita. Fu accusato di aver copiato, ma inconsciamente, una melodia da un pezzo delle Chiffons. Plagio oppure no, resta un capolavoro di pace. My Sweet Lord, George Harrison.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Posizione numero 4. Ivana Spagna conquista le classifiche mondiali con un pezzo italo disco che è un invito solare a farsi sentire. E sapete dove lo scrisse? In una camera d'albergo in Francia. Arrivò al numero 2 in Inghilterra, un traguardo che pochissimi artisti italiani hanno mai sfiorato. Call me, Ivana Spagna.

Veloce a scoprire le tre posizioni che occupano il podio della settimana. Number 3. È un brano geniale, un pezzo che ti costringe a ballare, ma che nel testo dice che non hai voglia di ballare. È ironico, glamour e un po' brillantinato. E se il pianoforte ricorda qualcuno, beh, avete buon orecchio, perché a suonarlo in studio è stato niente po' di meno che Sir Elton John, grande fan della band. Ascoltiamoci Sister Sisters con I Don't Feel Like Dancing.

0: Number 2.
1: Atmosfere quasi ipnotiche per Nelly Furtado e Say It Right, singolo del 2006. Si parla di comunicazione, di dirsi le cose nel modo giusto quando tutto sembra confuso. Il tocco magico è del produttore Timbaland, che ha creato un tappeto sonoro ispirato ai suoni cupi e sofisticati degli Eurythmics, tipici degli anni 80. Say It Right, Nelly Furtado.

E adesso, prima di scoprire chi sta sulla vetta della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino qua. Aerosmith, Ragdoll, Hurt, All I Wanna Do Is Make Love To You, Tina Charles e Bon Entendeur, I Love To Love, Stevie Wonder, Superstition, Cock Robin, The Promise You Made, James Morrison, You Give Me Something, Madeline Bailey Guetta, Titanium, Jim Jamison, I'm Always Here, Tears for Fears, Shout, George Harrison, Sweet Lord, Spagna, Call Me, She's Her Sister, I Don't Feel Like Dancing, Nelly Furtado, Say It Right. E ora rullo di tamburi, e prometto che prima o poi chiedo alla regia di farceli ascoltare davvero. Siamo arrivati a scoprire chi domina la Viral Shot Chart questa settimana. Number one. Posizione numero 1. Chiudiamo in bellezza con un'esplosione di energia. È We Found Love, e sono Calvin Harris e Rihanna che ci parlano di luce che nasce dal buio, anche se il video poi ha fatto discutere perché ricordava fin troppo bene i momenti difficili della vita privata di Rihanna. Ed è lei la traccia che ha definito il suono del primo decennio del nuovo millennio. Oggi va così, faccio le rime. We Found Love, Calvin Harris e Rihanna.

Amiche e amici, anche questa puntata volge al termine. Ci ha regalato una bella occasione di riascoltare o di riscoprire tanti bei pezzi. Vi aspetto la prossima settimana sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, ma che ve lo dica a fare? Shazammate, gente! Shazammate!

0: Briscole.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.

0: prima parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato.
1: Un classico, gli Alphaville con Big Japan, versione remix by FL65. Tom Jones con Sex Bomb. Un altro classico di Stevie Wonder, Another Star, nella versione di Katie Sledge. I 49ers con Got to Be Free. 883 con il remix di Rotta per Casa di Dio. Gwen McCree con Funky Sensation. I Daft Punk dal 1997 con Around the World. Eddie Amador con House Music. A chiudere, Robin S. con Show Me Love.
2: Fin qui tutto bene.

0: Scolè.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90, in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.

0: finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Chicane con Offshore, Faithless con Salvamea, la versione remix di Quicksilver, Disco Storia chiamato Magia da Franchino, in realtà si chiama Oasis di YOMC, Ann Lee con Two Times, T42 con Melody Blue remix by Fargetta, JK con You and I, gli Steam System con Baracca Destroy, Corona con Try Me Out, a chiudere gli Underdog Project con Summer Jam. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao, da Moki.
1: Fin qui tutto. Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Buonasera a tutti, sono Paolo Binda. Iniziamo questo programma di musica elettronica dagli anni 70 ad oggi. Partiamo proprio con oggi, con una qualcosa di italiano, un talento italiano, Caterina Barbieri, che ci presenta questo Fantas Racing Sides.

Lasciamo l'Italia di Caterina Barbieri e ci richiamo direttamente in Francia dal guru dell'elettronica Jean-Michel Jarre, che ci presenta questo Equinox 4, per dirla alla francese. Un buon ascolto.

Chi non ha visto Blade Runner, chi non ricorda la mitica colonna sonora, qui abbiamo un artista chiamato Kebu che ha fatto numerose cover di Vangelis e anche questi titoli di coda, End Title di Blade Runner.

Sempre l'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. A questo punto andiamo con Tangerine Dream e un brano mitico chiamato Cloudburst Flight.

Lasciamo i Tangerine Dream e concludiamo questi Electric Café e tornando in Italia con Franco Battiato e la sua Proprietà Proibita. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Salve a tutti da Andy Simoniello e benvenuti a Solchi Italiani. La puntata di oggi verte sui primi due album della cantante Patti Pravo, l'omonimo datato 1968 e Concerto per Patti datato 1969. L'album omonimo Patti Pravo, come detto il primo della cantante pubblicato nel 1968, è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo la rivista Rolling Stone Italia, alla posizione numero 73. Risultò fra i più venduti di quel periodo, classificandosi quarto assoluto nella graduatoria annuale. È composto da 11 canzoni, iniziando con La Bambola, suo primo grande successo, che aveva raggiunto il numero 1 della hit parade italiana fra i 45 giri. La Bambola racconta le lamentele di una donna che chiede rispetto al proprio uomo, che la tratta come se fosse una bambola, usandola e sfruttandola a proprio piacimento, e poi buttandola giù quando non è più utile. Di seguito ascoltiamo la sua versione della celebre Yesterday dei Beatles.

Se perdo te è una cover del brano The Time Has Come del 1967, scritto da Paul Corda e portata al successo da P.P. Arnold e tradotta in italiano da Sergio Bardotti. Molto più lenta rispetto all'originale perché a un primo ascolto sul giradischi Patty Bravo la sentì a 33 giri invece di 45 giri, preferendo così una versione più lenta. Poi ascolteremo Qui e là, una cover di Holy Cow, letteralmente Santa Mucca, ma è l'equivalente anglosassone dell'espressione a sorpresa tipo Perbacco o Santo Cielo. È scritta da Alain Toussaint e portata al successo da Lee Dorsey, con un testo in italiano totalmente diverso dall'originale, scritto da Aine Diversi.

I musicisti nel primo album di Patti Bravo sono i quelli del gruppo I Saiyan: George Sims alla chitarra, Roger Smith al basso, Franco Di Stefano alla batteria, Alberto Visentin alla tastiera. Passo al lato B del primo omonimo album di Patti Bravo, scegliendo altre due canzoni: Se c'è l'amore, cover di Let the Heartaches Begin, scritta da Tony McAuley e John McLeod, e portata al successo da Long John Baldry. Il testo italiano è stato scritto da Franco Migliacci. Poi Ragazzo Triste, cover del brano But You're Mine, scritto da Sonny Bono e lanciato dal duo Sonny e Cher, con un testo in italiano scritto da Gianni Boncompagni. Ragazzo Triste è stato il primo brano ad essere trasmesso da Radio Vaticana, mentre la RAI decise di censurare il verso Scoprire insieme il mondo che ci apparterrà e trasformarlo in Scoprire insieme il mondo che ci ospiterà.

È in corso la puntata di solchi italiani dedicata ai primi due album di Patti Pravo. Concerto per Patti è il suo secondo, pubblicato nel 1969, e risultò il settimo album più venduto di quell'anno, raggiungendo il quinto posto in Hit Parade. Il produttore Crocetta propose alla cantante un secondo 33 giri in cui un lato fosse interamente occupato da un lungo brano orchestrale di quasi 13 minuti, Concerto per Patti appunto, scritto per il testo da Gianni Meccia e per la musica da Bruno Zamprini, con il contributo del maestro Franco Pisano, che diresse l'orchestra, eseguendo anche gli arrangiamenti degli archi e dei fiati. La casa discografica decise anche di far uscire un 45 giri con una versione del brano Concerto per Patti ridotta a 8 minuti e con una differente incisione, suddivisa in tre movimenti intitolati Le ore del passato, L'aria di un paese e Il mio pensiero diventi tu. Ascoltiamo per intero Concerto per Patti.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Sul lato B dell'album Concerto per Patti vennero inserite alcune reinterpretazioni e le canzoni degli ultimi 45 giri di Patti Pravo. La canzone che apre il lato B, Il Paradiso, ha una storia curiosa. Scritta da Mogol e Battisti con il titolo Il Paradiso della Vita, fu incisa dalla ragazza 77, pseudonimo di Ambra Borrelli, ma senza successo. Verrà ripresa dal gruppo inglese degli Amen Corner col titolo If Paradise is Half as Nice, raggiungendo il primo posto delle classifiche di vendita britanniche. Venne quindi nuovamente incisa su 45 giri in Italia con molto successo da Patti Pravo. La la!

segue sola in capo al mondo, cover di End of the World degli Aphrodite Child, gruppo greco di successo in quegli anni in cui suonavano Vangelis, il tastierista, e il cantante Demis Lousteau, testo italiano di Luciano Berretta.

Terzo brano del lato B è una cover di First of May dei Bee Gees, col titolo Un giorno come un altro, testo italiano di Luciano Giacotto.

Come nel suo primo album, Patty Bravo, anche in concerto per Patty, esegue una canzone dei Beatles, With a Little Help from My Friends, originariamente facente parte del celebre album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. È eseguita in versione quasi strumentale, eseguita al pianoforte dalla stessa Patty Bravo, con l'accompagnamento e l'arrangiamento dei Primitives e il coro I Cantori Moderni di Alessandroni.

Nell'album Concerto per Patti suonano insieme a Patti Pravo, che canta e suona il pianoforte, come abbiamo detto in quel brano strumentale, alla batteria Gordon Fageter, alla chitarra George Sims e al basso Roger Smith. Poi nel brano strumentale, With a Little Help from My Friends, Robbie McIntosh alla batteria, Jay Roberts al basso, Dave Sumner alla chitarra. E come detto, i cantori moderni di Alessandroni. Tripoli 1969 è l'altra canzone uscita in precedenza su 45 giri. Anche se il testo è firmato da Michi Del Prete e Vito Pallavicini, alcuni riferimenti esotici fanno pensare allo zampino, mai confermato però ufficialmente, dell'autore della musica, Paolo Conte, insieme al suo concittadino Michele Virano.

Il brano conclusivo dell'album Concerto per Patti è Un'ora fa, presentata pochi mesi prima al Festival di Sanremo da Fausto Leali e Tony Del Monaco, scritta per quello che riguarda la musica dal jazzista Gianfranco Intra. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

0: Passo, passo, passo, ehi, tutti vogliono l'incasso. Passo, passo, ehi.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Raw male vocals.
3: Mike and Chris on the Show.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somjö.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Bridget Calls Me Baby, Truth Is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siraka Un, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siraka Un. Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco, Burning, è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside. Never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's gone.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.
1: You're blanking out my mind.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Lover Fool, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brockhoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys Band di Sheffield in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

sulla croce. Senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Berlinguer o almirante, non tutte le guerre sono giuste.

vuoi. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

0: Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.
1: Ainda me lembro de seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro, daquele jeito que ela tem.

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

travolto dalla nostalgia, quasi un segno scritto dal domani.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

0: International Party dopo due settimane da solo. Dall'altra parte, nello studio 1, è tornato Simone Ciancarella.
1: Eccolo di nuovo qui con voi, felicemente qui con voi dopo due settimane pesanti, importanti, di carica.
0: Perché io ho detto,
1: aspetta, te lo dice il principale perché
0: si è sentito qualcosa, si è sentito.
1: Come? No, niente. Il piccolo Gabriele ci ha ripensato. Ebbene sì.
0: Io perché ho detto che non c'eravate e dicevo che la scusa era precisa e perfetta, però non ho detto ovviamente nulla di più per privacy, perché diciamo...
1: È arrivato un caca sotto in casa Ciancarella Martino.
0: Hai capito? Il nome, ridillo così.
1: Il piccolo Gabriele. Così, dopo Mattia, dopo il biondo che fa già parte del mondo International Party, abbiamo il piccolo Gabriele che... vediamo come inserirgli sbroccola, magari qualche pianto ogni tanto, qualche madonna quando gli partono che non vuole mangiare.
0: Faccio un applauso. Ovviamente un applauso. Al nuovo arrivato
1: è inutile parlare quando fai questi effetti perché sono talmente alti che clippa tutto.
0: Però
1: caro DJR,
0: per introdurre Gabriele,
1: ti ringrazio, anzi ringrazio tutti quelli che hanno visto comunque post storia, quello che abbiamo fatto, non ricordo, sui social, e ci hanno scritto sia sul... Intanto è partito Gabriele, e ringrazio tutti pubblicamente a nome mio, a nome di Romina, perché veramente gli auguri che sono arrivati sono stati veramente tanti, sia sulla pagina di International Party sia sulle nostre. Quindi grazie
0: ovviamente
1: veramente di cuore.
0: Io non ho detto nulla qui in radio perché sui social è un conto, in radio ovviamente la situazione è un po' diversa.
1: Dovevamo annunciazionarlo noi, solo che ecco Gabriele, giustamente stiamo per andare in diretta, lui ha detto e io mangio.
0: Niente.
1: Ha detto io nasco prima, ha fatto e io mangio.
0: Giustamente.
1: E sbrocco Romina non c'è.
0: Ecco, però la sentiremo poi più avanti sbroccolando
1: sbroccolando sicuro, poi se riesce tra una fase all'altra della poppata detto viene da quest'altra parte dello studio.
0: Va benissimo.
1: Detto ciò, DJR,
0: bellissima annunciazione che ci andiamo ad ascoltare.
1: Ci andiamo a sentire quel pezzo di gnocca di Jennifer Lopez insieme a David Guetta con Save My Tonight.
0: Save me?
1: Ma io non sono in English come te.
0: Save me tonight.
2: Questa è International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nell'ultimo blocco musicale, dopo la bellissima notizia. Dall'altra parte c'è sempre quel brutto di Simone Ciancarella.
2: Sempre qui, non vi mollo.
1: Diciamo che ci hai anche spoilerato nei messaggi il tuo futuro, come si dice, costume di
2: vestito
1: carnevale.
2: Di carnevale, assolutamente sì, ma lì dobbiamo fare, io lo dico da anni, poi non abbiamo mai avuto il tempo, però promettiamo a tutti, questa è una promessa nostra, che questa volta va fatto, cioè a costo veramente di cambiare progetto, noi da ottobre si riparte in una veste completamente diversa. Nuovi ingressi, giusto, giusto. Il programma più o meno è quello, ovviamente come tutti gli anni faremo qualche piccolo accorgimento, qualche piccola variazione che nasce da consigli, da progetto, quindi da tutto quello che programmiamo e che vogliamo fare per crescere, e soprattutto da almeno un paio di figure che tireremo all'interno del programma, attivamente o passivamente, comunque attive, magari, ecco, questo è il termine giusto, correggimi se sbaglio DJR, figure che saranno attive per il mondo International Party, perché ovviamente non siamo solo un programma, non lo siamo oggi, non lo saremo dalla prossima stagione ancora di più, perché veramente è arrivato il momento di fare il sedere ai passerotti, come si dice in gergo
1: tecnico. È vero. E diciamo che stiamo già testando in queste dirette che facciamo, stiamo testando un sistema che ci permetterà addirittura di andare in video, addirittura, cioè.
2: Sì, ci stiamo organizzando per la videoproduzione.
1: È vero, quindi
2: ci stiamo organizzando per il nuovo Sbroccoland, ci stiamo organizzando per i live, e il costume che io ovviamente metterò per quanto riguarda carnevale, ma non escludo che potrebbe essere anche Halloween replicato, certo, poi carnevale. Intanto Gabriele dice che va bene così,
1: va bene tutto, va bene tutto.
2: Sì, lui accetta proprio tranquillo, se c'è da far casino e da divertirsi lui sta lì in prima fila con Mattia. Potremmo essere noi i protagonisti, perché ad esempio tra le mille idee nate in questi anni c'è il carnevale estivo di International Party, che quest'anno abbiamo avuto modo di fare. Estate 2027, chissà,
1: stiamo lavorando per voi,
2: cioè, chi lo sa, magari il buon caro il nostro amico Gianno ci tira fuori dal cilindro questo carnevale estivo.
1: È vero, che dobbiamo ancora fare la riunione anche con lui, però arriveremo a fare tutto.
2: Ma sì, quest'estate ce la sfruttiamo con le riunioni.
1: Bravissimo. E visto che comunque abbiamo già parlato un bel po', e io direi di parlare del tema della puntata nel prossimo blocco, visto che non c'è più il tuo quizzone, come abbiamo detto. Però c'è un momento che tu non hai avuto modo di vedere nelle scorse puntate, e adesso lo abbiamo.
2: Che sfiga. Ma non per le altre puntate, per questa,
1: Fammi la sigla.
2: Infatti, scusami, le altre puntate, la sigla che hai fatto? Hai preso la campionatura che non abbiamo mai fatto?
1: No, fatto in
2: senza sigla, diretto proprio.
1: Sì,
2: così. Mamma mia.
3: Inizia il Lo Sai Che del DJR.
1: Lo sai che dopo che muori, alcune parti del tuo cervello non si spengono, addirittura si accendono per la prima volta. Uno studio del 2021.
2: Aspetta. Il si accendono è a chi non l'ha mai acceso prima?
1: No, proprio una cosa in generale.
2: Ah, ok,
1: se muori,
2: è per
1: questa
2: tutti.
1: Parte
2: quindi
1: si accende proprio.
2: C'è speranza per tutti, eppur si muove per tutti, ok.
1: È vero. E infatti proprio uno studio del 2021 ha scoperto che mentre i neuroni della memoria e della coscienza si spengono in poche ore, un altro gruppo di cellule fa l'esatto opposto. Le cellule gliali, le spazzine del cervello, iniziano a crescere, addirittura la loro attività accelera raggiungendo il picco 12 ore dopo il decesso, si allungano fisicamente per cercare di riparare un danno, li chiamano geni zombie, senza sapere che l'organismo è morto, il cervello continua a mandare operai in cantiere ormai crollato per cercare di salvare il salvabile, quindi la morte non è un interruttore, è una sequenza addirittura, hai capito?
2: Mamma mia, tanta roba, complimenti di DJR, questo proprio in... un Lo Sai Che in stile Quark, cioè mi sei giusto, diventato Alberto giusto. Angela, così
1: si fanno anche questi ogni tanto, non è solo, ovviamente noi non facciamo solo burle, ma anche robetta così, capito? Dai.
2: Sì, ogni tanto ci alziamo di livello, usciamo fuori dal cazzeggio time, diciamo quattro cavolate serie, poi però torniamo a far cazzare, giusto?
1: Infatti.
2: Torniamo, e quindi, sì. Non vorrei rimanere troppo serio, sennò poi dopo mi abito.
1: No. non
2: ah, ok,
1: numero.
2: Ok, ok.
1: Quindi direi che adesso allora che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Che ci andiamo ad
2: ascoltare? Tentiamo di conquistare il mondo? No, no, quello ci sta già pensando no, Trump con Putin.
1: È giusto. Cosa andiamo ad ascoltare? Diccelo tu, diccelo tu, diccelo tu.
2: E ci andiamo ad ascoltare gli... Non sono gli Iron Smith, vero?
1: No, no, no, no, no.
2: È Aaron, il cane del buon caro Diego, il piccolo Aaron.
1: È giusto.
2: Aaron Smith... Lubli come cacchio si chiama e il titolo Soul non
1: Star.
2: C'è Soul Star, ecco è morto il titolo della canzone, qual è? Waka Waka Staying Alive.
1: Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo ad ascoltare, vai.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: B.O.D. Early Man Closure, l'ultimo disco che abbiamo appena ascoltato. Vedi come ti ho fregato l'ingresso? Hai visto come te l'ho
2: ma
1: fregato?
2: Ma io non ci ho manco pensato a fare l'ingresso, guarda. Già solo che ho visto quel Dodd, ho fatto ok, questo rompe le scatole. Perché io direi Dodd.
1: No, non si dice.
2: Lui è D.O.D.
1: È giusto. Comunque, noi non abbiamo parlato per niente di quello che è oggi.
2: Non abbiamo nemmeno messo la canzone che è oggi.
1: È giusto.
2: Canzone oggi sarebbe una canzone forse la più conosciuta di Venditti, perché questa è la settimana della notte prima degli esami.
1: È vero. Quindi noi, il nostro c'era una volta, perché per noi c'era una volta. Però
2: c'era
1: ci
2: una
1: sono
2: volta per quale
1: che...
2: motivo? Perché si vive in maniera completamente diversa da come la vivevamo noi, che poi già noi chi la viveva in un modo e chi in un altro. Siamo un po' anzianotti, DJ Ere, a te sono rimasti quattro capelli e le tempie sono arrivate praticamente fino alla curva della capoccia.
1: Lo so, tu non
2: Io non c'ho per niente, la barba è bianca. Cioè qua siamo passati giusto. La notte prima degli esami alla notte in si dorme per fare le poppate.
1: Bravissimo. Quindi diciamo che è una brutta fine. Per me
2: però,
1: è una brutta fine.
2: Da serata a serata.
1: Certo, va bene.
2: Cioè, comunque molte ore svegli, eravamo già abituati a farle. Soprattutto giusto. Io, perché magari Romina non faceva molte serate. Io sì, ho accannato leggermente il fattore. Vado a fare serate e me le faccio a capire.
1: Giusto.
2: Che di giorno magari 3 ore, 3 ore e mezza se le fa. Di notte, bello de papà, ha deciso che lui a 2 ore deve mangiare. E attacca
1: lo so,
2: così.
1: Lo fanno. Questo è.
2: Ma sì, ma ben venga. Non è una lamentela. Ho sonno.
1: No, anzi.
2: Quindi
1: anzi.
2: Se qualcuno mi vuole ospitare io 48 ore di sonno filate, penso che riesca a farle. Il bimbo è un angelo, cioè dorme il suo, quindi si sveglia solo per mangiare, non si lamenta di niente. Però svegliarsi ogni 2 ore
1: non è il massimo, diciamo.
2: No, è pesante.
1: È giusto. Comunque, diciamo che oggi, perché è la nostra puntata fissa del mese, quindi c'era una volta.
2: Torniamo sull'argomento, dai.
1: Guarda, io ti faccio una domanda. Diciamo che io qualche giorno fa con degli altri amici radiofonici, non cito la radio perché ogni tanto gli rispondo tramite messaggio mentre sono in macchina, tu sai che radio è.
2: Sì, non ci può fare mentre sei in macchina, no, perché ti arrestano, c'è il codice penale unito al codice della strada.
1: Con l'auricolare.
2: Ok, quindi gli rispondi in chiamata, non ai messaggi.
1: Bravissimo.
2: Bravo, tu sì che sei un pilota provetto.
1: Giusto, e si parlava proprio di notte prima, cioè degli esami di maturità. Io ho sempre detto che rifarei anche oggi i miei esami di maturità. Perché? Perché, diciamo, sono stati, per me, per come li ho vissuti, per il nostro gruppo classe, sono stati una festa, in sostanza, proprio, cioè, durante l'esame abbiamo copiato come se non ci fosse un domani, tranne nella terza prova, ma nelle altre abbiamo copiato come se non... Abbiamo addirittura cacciato il presidente di commissione che se n'è andato a prendere il vino con il mio professore di educazione fisica, quindi proprio bellissimo. E è stato proprio una festa. Invece tu io dimmi come
2: tu
1: ti ricordi
2: richiama che ho occupato.
1: No, gli esami di maturità, come ti ricordi? Li rifaresti?
2: Le Madonne nelle chiese quando torna il mio paese, uguale, così gli ho fatto gli esami di maturità. Sì, no, allora io non tanto ansia da prestazione quanto proprio odio profondo verso tutto quello che è esame. È una cosa che odio, perché dopo aver fatto un percorso lungo anni, dopo comunque aver dimostrato più e più volte, perché sì, ho ripetuto un anno, non voglio nemmeno dire perché lasciamo perdere, sennò poi veni parte la vena, e altro che le Madonne nelle chiese. E quindi dopo 6 anni all'interno di un istituto di più o meno Galeotti e dintorni, metà di quelli che venivano in quella scuola, se non stanno i domiciliari, poco ci manca. E buona parte dell'altra metà si è trasformata in guardia, quindi figure proprio, cioè, bellissimo, litis
1: la grande.
2: E però levato quello, diciamo, c'è un discorso. Io mi sono fatto anni a dimostrarti comunque che ero un soggetto valido, che ero un soggetto che magari poco, perché non mi è mai piaciuto, quindi era sempre il minimo sindacale. Quanto serve? 6? Io era 5 e mezzo più 2 calci negli zibidei,
1: ecco.
2: Perché per me quello era. Te lo devo ridimostrare ulteriormente all'esame su un qualcosa che non si sa dove esce, per poi arrivare veramente a far piovere le Madonne. Perché seconda prova, prima prova tema, e io capra assoluta nei temi, prendo un voto che non mi sarei mai aspettato, perché la mia media sulla prova scritta del tema, se non ricordo male, era un 8, ma io senza ansia sono andato lì mezzo ubriaco, tanto devo fare il tema, non so nemmeno come si fa, io comincio, certo, a scrivere ciaone, e ho preso 8, cioè come media voti ho preso 8 al tema. Quando su vedo 8 al tema, no, 8 come media voto, quindi non 8 quindicesimi, ho preso tipo 12, una roba del genere, diciamo, se lo trasformi con quello che era 8, 9, 10 come voti, era 8. Okay. E quindi fatto cazzo, cioè, ho preso 8 al tema, informatica che ero sicurissimo di aver fatto tutto perfetto, ho preso 10. Ai nostri tempi, quando vedevi i voti? Quando entravi praticamente a parlare per la prova orale.
1: Certo, premetto, adesso li pubblicano prima.
2: Premetto, prova orale, io arrivo prima, vado a far colazione e becco l'amico che doveva fare gli orali con me, eravamo rimasti gli ultimi due, perché prima lettera che esce per gli orali, la D, quindi C proprio, ecco, ultimissimo giorno, eravamo in due.
1: Perfetto.
2: E vado a fare, facciamo colazione, vado a fare il giro con la macchina per andare a scuola, becchiamo praticamente dalla parte opposta della scuola e della stazione, becchiamo il professore di informatica, gli diamo un passaggio, sto matto tossico ex cert dice che non gli serviva, quindi va bene, piglia, torniamo tranquillamente a scuola e vediamo i voti, prendo quello, prendo informatica, praticamente mi ha messo pelo 6, faccio scusami, prima che comincio veramente a tirar giù il calendario mi giustifichi questo 6, non avevo nemmeno visto il compito, ma sai, no, non so niente, mi devi giustificare questo 6, perché io so che non ho fatto un compito da 6, ho fatto un compito da 10, perché so quello che ho fatto. Informatica è l'unica materia dove andavo bene.
1: Ecco.
2: E no, perché sai, alla fine non mi ha interrogato.
1: Ah, ok.
2: Il compito, no, perché il compito non aveva mezzo errore, ma ha messo un 6, non si sa campato dove. Ho fatto
1: così, guarda, senza motivo.
2: Il mio obiettivo era prendere il 60. Quindi comunque.

0: Andiamo a Sbroccoland. Cioè, andiamo a Sbroccoland. Aspetta un attimo che faccio entrare Sbrocco Romina con Mattia e andiamo di corsa a Sbroccoland.
1: Storie.
0: Vai,
1: va benissimo.
0: Sbroccoland. International. L'effetto sonoro fatale. Nella puntata precedente Romina ha censurato Mattia. Mancava un minuto alla fine dell'intervista. Il dottor K stava per dare il suo messaggio finale all'umanità. Era la nostra ultima speranza di salvare la radio.
2: Dottor K, per concludere, qual è il suo messaggio per i giovani ascoltatori?
0: Un attimo che arrivo. Ok, il mio messaggio è semplice. In un universo di caos, la cosa più importante è la ricerca della pace interiore.
3: È la frase giusta. Siamo salvi.
2: No, il clacson.
0: Scusate, cos'era? Il dottor K non ha capito quel rumore di JR.
3: Ma è il segnale della radio.
2: Ti avevo detto niente clacson. Hai rovinato tutto.
0: E ragazzi, il dottor K se ne sta andando. Non posso tradurre le imprecazioni, comunque quello che si può dire è: non posso lavorare in queste condizioni, vengo qui a parlare di solitudine cosmica e sento un clacson, hashtag vai al fan a tutti quanti. Dottor K, per favore, la prego, una frase sola, una, dopo il vai al fan, una frase sola. Niente, mi sta tirando di tutto. E traduco anche qui quello che si può dire. No, questa radio è un circo. E come dagli torto? E io non sono un clown. Cioè, io l'avevo scambiato per John Travolta col ballo del qua qua, però non gliel'abbiamo fatto fare.
2: DJR, sei un assassino professionale. Hai distrutto la mia carriera.
3: Ma non l'ho fatto apposta. La tazza di caffè del capitolo 24 ha rovinato la mia tastiera.
2: Non mi interessa! Tu sei il motivo per cui l'umanità fallisce! Non siamo professionali, siamo caos e tu sei il re del caos! Sta per partire lo sbroccodron del fallimento!
4: E non si ferma più!
0: Il dottor K è scappato. La radio era rovinata. Il Goblin aveva vinto. Doveva mandarci il memo finale.
5: Stai ascoltando International Party. This is International Party.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bearing Your Love. Tanta roba, sta canzone è tanta roba. Gira in radio già da qualche mese, ma merita.
2: Ti faccio una battuta brutta. Tu il titolo l'hai scelto per quest'ora. Evitare di bestemmiare oppure proprio...
1: Sì, perché Paolo mi ha detto le madonne nelle chiese le mette alla prossima puntata.
2: Giustamente.
1: E quindi ci abbiamo messo Madonna.
2: È giusto. Comunque qui c'è il goblin che comincia a picchiare sul...
1: Picchialo, tranquillamente a sangue. A sangue sulle gengive.
2: Dobbiamo dare appuntamento alla prossima puntata.
1: E allora DJR, dai, io direi facciamo gli auguri a tutti gli studenti che in questi giorni, in queste ore... Tutti i maturandi, bravo, non mi veniva il termine. Auguri a tutti i maturandi e godetevi questi esami. Fanculo alla scuola quando ve la levate e continuate a studiare perché serve.
2: La dico anche da professore perché io a parte sono abilitato all'insegnamento ma ho anche insegnato in un liceo, quindi è anche un po' un...
1: Chi può mandare a fanculo a scuola più di te?
2: Capito, giusto. E quindi
1: diploma, 7 lauree, 15 master, se non ce la mandi tu a fanculo a scuola non ce la può mandare nessuno.
2: Ma io c'ho anche un video che faccio uno solo dell'ombrello alla Minerva. La Minerva della Sapienza.
1: Ci sta. Detto ciò, DJR, è stato un piacere e ci sentiamo settimana prossima sempre qui sulla vostra radio preferita. Ci sei? Sì, non è che me de buca.
2: Ci siamo.
1: Ok, perfetto.
2: Ciao a tutti.
3: International Party. Oh,

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!